mandalo silenzio, mandalo in questa luce, sobre nuestras vidas, lo necesitamos adesso.